0: Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop, alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one. In
3: survival. Gemini Night Live, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Un'estate al mare.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Ed eccoci qua, ben ritrovati da Stefano Riva. Si parte con una nuova settimana ricca di buona musica, ovviamente qui sulla Gemini Dance Machine. Diamo il via con il primo blocco di oggi. Si parte con gli Aha, Take On Me, poi Alexia, Me and You e Alphaville, Big in Japan.
2: Gemini Dance Machine.
4: Solo il meglio di

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: La nostra bella musica protagonista nella Gemini Dance Machine, che ricordo è l'appuntamento musicale dedicato ai successi anni 80 e 90, dal lunedì al venerdì alle 5 del mattino e alle 17.

0: Germany.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca in un'ora al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, primo appuntamento della settimana per Gemini Dance Machine. Buon lunedì a tutti. Arrivati a metà del nostro appuntamento che riparte dal 1986 con i Bananarama in Venus, poi Bellini, Samba de Janeiro e Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
3: Gemini Dance Machine.
4: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: the night, Dance Machine.
1: La Dance Machine che procede nei suoi 60 minuti quotidiani dedicati alla bella musica, ai grandi successi. Ricordo velocemente anche che, se volete, abbiamo una linea WhatsApp sempre attiva dove poter inviare un salutino, un messaggio vocale o qualsiasi altra cosa. Vi aspetto al 351-678-6611. Spazio di nuovo alla musica con Blackwood, Peace, Billy Joel, Uptown Girl e Bobby Brown, Two Can Play That Game.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ultima tranche musicale per questo appuntamento del lunedì. Ancora ciao a tutti da Stefano Riva. Gli ultimi tre dischi della Gemini Dance Machine con la mitica Blondie e Call Me. A seguire CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. E poi ci ascoltiamo un altro evergreen, Breakfast Club, Right on Track.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Si chiude così il primo appuntamento della settimana. Ci ritroviamo ovviamente domani sempre qui su Radio Gemini con la Dance Machine. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6.
1: Spot.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
4: Qui io sono, potete ripetere.
3: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6:24.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini.
9: Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: sì, ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

che oggi la tua sveglia è sintonizzata su...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code a causa di un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, vi segnaliamo che a Trieste il raccordo Sistiana-Rabugliese di competenza ANAS è chiuso tra Basovizza e Padriciano in direzione Sistiana per lavori agli impianti antincendio della galleria Carso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
2: E così alle 7:10 minuti di oggi, lunedì 13 di luglio, siamo pronti per dare il là ufficiale a Breakfast, dopo lo spazio dedicato al flashback che torna ogni inizio di ora. Siete con Fabiana Contin e con la Fabi in solitaria oggi fino alle 10. Ci facciamo compagnia. 351-678-6611, sempre attivo il numero per inviare i vostri saluti, i vostri messaggi. Devo dire che siete già belli operativi, anche se io sono qui in compagnia del sonno, perché ho dormito tantissimo tra sabato e sabato, domenica e stanotte. Rimbalzavo un po' di qua e un po' di là per casa, come una pallina del flipper alla ricerca di, insomma, un po' di tranquillità. Invece nulla, ma fa niente. Invece ci siete voi a darmi un po' di carica stamattina. Sandro dalla provincia di Udine ci porta il buongiorno e chiaramente ci manda anche delle immagini. A me viene anche fame. Grazie Sandro, come sempre, del pensiero, e ti auguriamo una buona giornata. Il buongiorno poi arriva anche da Andrea, direttamente dall'edicola di Mellaredo. È lunedì, è già arrivato il lunedì, ma oggi qualcuno festeggia. Tanti auguri di buon compleanno all'amica Babi da Castello, ma che vive a Mestre. Oggi festeggia, tiratina d'orecchie virtuali, cara Babi. Un abbraccio forte, forte, forte, e vedrai che sarà una splendida giornata, io ne sono certa. E poi pacchetta sulla spalla che ci arriva dal nostro motivatore.
3: Buongiorno! Lunedì, sì. 13 luglio 2026, San Enrico! E auguri. Ricordate, come diceva il mio amico Steven Litward, non è mai questione di tempo, sì, ma come si usa il tempo.
2: Vero.
3: Ciao
2: Mattia, buona giornata anche a te. Loro sono gli Wham, ascoltiamo The Age of Heaven per iniziare bene la settimana con Breakfast su Radio Gemini. Ancora buongiorno.

0: l'amore su Radio Gemini. Allora, oggi abbiamo degli auguri speciali anche di buon compleanno da fare al nostro Sandro Righetto, editore, assieme al nostro Max, naturalmente, di Radio Gemini e non solo, di tutte le radio del nostro, naturalmente, contenitore, diciamo, perché siamo tantissimi. E quindi auguroni Sandro, un abbraccio forte e poi se sale su magari glieli faccio anche di persona. Ma oggi ci sono tanti festeggiati, perché Monica mi scrive: ciao Fabi, grazie per il tuo buon umore, dalla carica giusta, anche se sono con sonno, va bene. Vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Alessio, che festeggia 60 anni, portati benissimo, auguroni Alessio anche da parte mia e di tutto lo staff di Radio Gemini, ma doppio compleanno, perché oggi è anche l'onomastico del figlio di Monica, che si chiama Enrico, e quindi auguri anche ad Enrico. Oggi si festeggia alla grande. Monica, porta un abbraccio a tutti e due da parte mia. Saluto anche Guido, il triestino, che mi è tornato dalle vacanze e ci dice: ben ritrovati, ferie finite con stupendi concerti, bellissimo Lago Maggiore, insomma tutto alla grande. Ora mi aspettano 4 settimane tirate di lavoro e poi finalmente anche montagna, e mi sembra giusto. E per chi invece sta partendo per le vacanze, vediamo un po' cosa dice il meteo.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini. Lunedì 13 luglio inizia una settimana dove l'anticiclone subtropicale avanzerà verso le nostre regioni, facendo lievitare quindi le temperature, soprattutto da mercoledì. Oggi caldo moderato con punte di 34 gradi sulla pianura occidentale, sempre più fresco lungo il litorale con la brezza marina, qualche grado in meno. Attenzione nel pomeriggio, temporali sulle Alpi fino al Bellunese, Alto Trevigiano e Alto Friuli. Non si esclude qualche sconfinamento verso la pianura entro sera. Generalmente la settimana sarà piuttosto calda, con qualche pausa temporalesca tra mercoledì sera e giovedì, mentre poi l'impennata delle temperature riguarderà la giornata di venerdì. Buon inizio di giornata a tutti.
0: Grazie anche al nostro Meteo Clari, che ci ha dato un po' di informazioni utili anche per questo inizio di settimana. E poi andiamo a fare un saluto anche all'amico Christian dal Principato, che ci scrive, ci dà il buongiorno. Mi raccomando, firmate i messaggi al 351-678-6611 se volete partecipare al nostro breakfast. Questo è il numero da utilizzare solo con i vostri messaggi WhatsApp di testo o note vocali. Arrivano le Mystic con Scan

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti.

Star su Radio Gemini. Ci sono un sacco di amici che si collegano con noi anche sui social. Vi ricordo, se utilizzate Facebook, Instagram e anche TikTok, che Radio Gemini ha la sua pagina ufficiale, quindi se vi va, se vi fa piacere, basta mettere un mi piace, un segue, il gioco è fatto. E poi sulla mia pagina personale ogni tanto io pubblico qualcosa, quindi ne approfitto per fare un giro di saluti agli amici che hanno già mandato il buongiorno, come Deborah, saluto anche Moira, Giovanna buongiorno, a Marco, a Raffaele, ad Amelio che mi fa anche sorridere, saluto Mario, Mirko, Renato e poi è arrivata anche Rachele e saluto anche Fabio. Buona giornata a tutti, poi vi ricordo, se vi va, se vi fa piacere, potete seguire anche la sottoscritta sui social, teniamo questo filo diretto, basta cercare Fabiana Contin, facile facile, mettere un mi piace oppure un segue, il gioco è fatto, vi aspetto Facebook e anche Instagram, ce la facciamo, ho preso il caffè, adesso speriamo che sono...

Gioconda, le FIBA che sono in tour, sono tornati, che bello, anche Radio Gemini è in tour, ci sono due appuntamenti per questa settimana di luglio. Vi ricordo intanto quello di venerdì e appunto di luglio, perché cade di un giorno che io non voglio aiutare la fortuna, come sempre sarà una serata bellissima, fortunatissima, alla Sagra del Redentore di Calcroci, e saluto tutta l'organizzazione. Noi saremo in diretta, io e il Check, e poi si continuerà a ballare con il nostro DJ Sansone, quindi assolutamente da non perdere, vi aspettiamo questo venerdì a Calcroci per fare festa tutta la notte. Si balla, ci si diverte. Venite prima perché si mangia anche molto bene.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 8:01.
4: Spot.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Mi manchi, ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Torni sempre al tuo paese.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
14: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
15: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per incidente tra Sanstino di Livenza e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sul tratto Padova-Venezia si è verificato un altro incidente con code tra Padova-Est e Tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti poi anche verso Milano tra Spinea e Bivio a 13. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova dell'A4 per segnalare rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Vicenza Est e Verona Sud in direzione Milano. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano code per un altro incidente tra Godega e la barriera di Cordignano in

0: Siena, alle 8:14 minuti, ancora buon lunedì 13 di luglio, dalla Fabia all'interno di Breakfast su Radio Gemini, solitaria in questo lunedì, ci facciamo compagnia. E al 351-678-6611 vi ricordo, potete inviare i vostri saluti, i vostri messaggi, come ha fatto anche il nostro amico Pip.
1: Buongiorno Radio Gemini, qui è il vostro amico Pip dal lavoro. Dai. È lunedì, inizia la settimana.
0: Sì.
1: Tranquilla, inizia bene, abbiamo passato una giornata a mare fantastica ieri con due grandissimi amici. E che devo dire grazie a Sara e Dico, perché, e anche a Lucia, perché c'era anche Lucia la piccolina, quindi niente, auguro una buona settimana a tutti, un buon lavoro, ci vediamo domani e un saluto a tutti i civignani, viva Radio Gemini, ciao!
0: Ciao Pip, lui fa riferimento a domani perché vi ricordo che con il Cecchi e Lele vi aspettiamo alla sagra di Tribano, sagra dell'estate, e quindi ci sarà la diretta su Radio Gemini e poi si continuerà alla grande con i nostri successi da non perdere, vi si aspetta quindi domani a Tribano. Adesso Got to be real, Cherry Lynn, e poi aspetto i vostri saluti, i vostri messaggi, perché qui il sonno continua ad aleggiare. Oggi è lunedì, più lunedì del solito per la sottoscritta.

0: Cristicchi vorrà cantare come Biagio nel nostro breakfast su Radio Gemini. Buongiorno anche a Michele Di Adria, quel bel lunedì che non senti la sveglia, ti alzi in ritardo, inizi a correre, ti dimentichi a casa le cose, inizi ad imprecare e quando arrivi sul posto di lavoro ti domandi, lo so, oggi il caffè mi farà da stupefacente. Ciao Michi, buona giornata, dai che magari potrebbe anche andare bene la giornata tutto sommato. Stamattina ho fatto le corse anch'io, ma proprio perché c'ho sonno qui che mi accompagna, nonostante insomma sabato sia riuscita a riposare bene e anche parecchio, però insomma stanotte è stato un dramma. Vabbè, non importa, recupereremo in qualche modo. Qualcuno ieri è andato al fresco.
1: Buongiorno Gimignani. Ciao cara Fabi, buongiorno a te, buon inizio settimana.
0: Sì, ho preso paura.
1: E come vedete la foto non è oggi, purtroppo,
0: no,
1: era ieri.
0: Ieri, bello.
1: Ma caspita, come si fa ad andare via da quell'habitat? C'era una bella temperatura, 18 gradi e una bella venticello. Ciao ciao, una buona giornata a tutti da Cristiano.
0: Che spettacolo! Vabbè, montagna, fortunelli quelli che magari si stanno godendo un bel fresco in vacanza, oppure anche da chi ci ascolta.

0: Look tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79€ e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89€. Lidl vale davvero.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini. Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor, su Radio Gemini all'interno di Breakfast. Vi voglio subito ricordare l'appuntamento con il Gemini Box dalle 9 alle 10. Voi protagonisti con le vostre richieste, le vostre selezioni musicali, avete voglia di ascoltare una canzone, avete una dedica speciale da fare, allora inviate il vostro messaggio adesso, prenotate la vostra canzone preferita al 351 678 6611, firmate i vostri messaggi WhatsApp, mi raccomando, contattateci solo tramite WhatsApp, un messaggino di testo, una nota vocale, la firma fondamentale, poi tra le 9 e le 10 la radio la fate voi con le vostre richieste, i vostri saluti, vi aspettiamo. 351 678 6611, questo è il numero da utilizzare. Adesso Aretha Franklin e George Michael.

0: Gemini, allora sentiamo anche il buongiorno che arriva anche dal nostro amico Aldo.
1: Gemini, buongiorno. Dai che è lunedì e anche questa settimana abbiamo buone possibilità di farcela. Riscaldandoci bene, ma ce la faremo. Raga, un abbraccio, buona giornata, ciao!
0: Ciao Albi, buona giornata, buon lunedì anche a te e anche a tutti i geminiani che naturalmente tra poco tornano protagonisti del nostro breakfast, perché dalle 9 alle 10 c'è Gemini Box 351-678-6611 se volete richiedere una canzone, magari fare anche un saluto. Già stanno arrivando i primi messaggi e allora datevi da fare un messaggino WhatsApp di testo oppure una nota vocale per partecipare al Gemini Box con la vostra selezione musicale. Mi raccomando, firmate sempre i messaggi 351 678 6611. Fox the Fox adesso su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:03.
2: Spot.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame.
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a €1,79 e hamburger di bovino 480 grammi a €4,89. Lidl vale davvero.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6,870, 36 rate, rata finale €14,691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per il traffico intenso tra Portogruaro e Cesalto in direzione Venezia. Segnalati veicoli fermi dopo San Stino di Livenza. Sul tratto Padova-Venezia, traffico sostenuto e incolonnamenti in entrambe le

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Nighty con Tu sei l'unica donna per me, richiesta da Amelio, che ne approfitta anche per fare una bella dedica alla sua dolce metà Arabella, e poi saluta Caio e i colleghi della Eletech. Ciao ragazzi, buona giornata anche a voi. E così abbiamo iniziato anche il nostro appuntamento di oggi, lunedì 13 di luglio, con il Gemini Box, dove siete voi i protagonisti con le vostre richieste, con le vostre dediche. Quindi se avete voglia di ascoltare una canzone, 351-678-6611 è il numero da utilizzare per i vostri messaggi WhatsApp. Saluto anche il nostro DJ Sansone, che poi alle 10 vi aspetta con il suo contenitore. Poi ci rivedremo anche venerdì, come abbiamo già ricordato. Poi ci sarà modo per ricordare ancora l'appuntamento con Radio Gemini On Tour, ma soprattutto mi affida un saluto, e quindi direttamente da Cavarzere mando un abbraccio e un buon inizio di settimana anche a Mirella e a Mariella, che sono collegate. Ciao, buona giornata anche a voi. Adesso è arrivato il momento di accontentare l'amico Michele di Adria. A seguire ci sarà anche la richiesta di Alberta. Quindi arriva Cyndi Lauper e subito dopo anche Modo.

0: mini box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, allora dopo per il Gemini Box mi faresti sentire la canzone Body Talk cantata dall'Imagination? Grazie e un abbraccione da Cristiano. Ciao ciao!

0: cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale. Spot.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Dance con What is Love, e con questa canzone mandiamo un saluto anche all'amica Katia che l'ha richiesta al 351 678 6611. Devo fare un saluto anche al mio amico Marco che è in ferie, tanto per cambiare, in quel di Jesolo, tuffettino in piscina e adesso passeggiata a ritrovare insomma gli amici Corribande. Saluto anche la mia amica Serena, anche lei collegatissima dopo il weekend e dopo la buffata del venerdì, e naturalmente vi ricordo che fino alle 10 siete voi i protagonisti con le vostre richieste. Questo è il Gemini Box e al 351 678 6611 potete inviare i vostri messaggi WhatsApp se avete voglia di ascoltare una canzone oppure anche di fare una dedica. Utilizzate questo numero per i vostri messaggi di testo oppure le note vocali che ci piacciono sempre molto, ma mi raccomando, firmate il messaggio 351 678 6611. Mi sono richiesta una canzone anch'io oggi. Avevo voglia di ascoltare il boss Bruce Springsteen con questa I'm on fire su Radio Gemini.

Monica con Disco Labirinto e siamo arrivati ai saluti. È arrivato il momento di chiudere il Gemini Box Breakfast di oggi lunedì. Per quanto riguarda questo appuntamento, se vi va, se vi fa piacere, torniamo domani mattina tra le 7 e le 10. Tra poco c'è il nostro DJ Sansone e poi tutti gli altri appuntamenti che la radio vi propone, quindi il consiglio è quello di tenerci come colonna sonora anche di questo lunedì. Abbiamo l'ultima richiesta di oggi da soddisfare. Per Serena ci sono i Roxette e How Do You Do. Dalla Fabio è tutto, a domani, ciao!

0: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un nuovo incidente, si sono formate code tra Superstrada Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano. Il traffico era già sostenuto. Così come sul tratto Padova-Venezia, dove il traffico intenso provoca incolonnamenti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sul tratto Venezia-Trieste della 4, code per traffico tra Bivio A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E sulla tangenziale di Mestre permangono code tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera verso Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spot.
3: Renault.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Gemini.
12: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Subito vi segnaliamo un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia, massima prudenza alla guida. Sul tratto Padova-Venezia, code per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. E sul tratto Brescia-Padova dell'A4 permangono rallentamenti verso Milano tra Montebello e Verona Est. Traffico ancora intenso sulla tangenziale di Mestre e rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia. Per chi proviene da Bologna e deve immettersi in direzione Trieste, sarà possibile invertire il senso di marcia allo svincolo di Padova Est della A4. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits.
0: Su Radio Gemini è il momento di
1: Time for Hits.
0: Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli

anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: È mezzogiorno e tre minuti.
3: Spot.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Subito vi segnaliamo un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia, massima prudenza alla guida. Sul tratto Padova-Venezia, code per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. E sul tratto Brescia-Padova dell'A4 permangono rallentamenti verso Milano tra Montebello e Verona Est. Traffico ancora intenso sulla tangenziale di Mestre e rallentamenti tra Miranesa e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia. Per chi proviene da Bologna e deve immettersi in direzione Trieste, sarà possibile invertire il senso di marcia allo svincolo di Padova Est della A4. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Spot.
7: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità. Radio
1: Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

sbagliato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: faranno ascoltare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One. Siamo tornati.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

oggi a dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

Attenzione! Abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Spot. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, code per traffico alla barriera di Trieste Lisert. A4 Brescia Padova si rallenta per traffico intenso tra Verona Est e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo.
10: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afronight History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afronight History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2000,

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento: a causa di un incidente sulla 28 Porto Gruaro Conegliano è chiuso lo svincolo di Villotta in uscita in direzione del bivio per la A4. Sulla A4 Venezia Trieste, code per traffico intenso verso Trieste, in uscita a Redipuglia e alla barriera di Trieste Liser. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono, potete ripetere.
2: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
4: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
5: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture,

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio G.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Spot.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento sulla 28 Porto Gruaro Conegliano a causa di un incidente. Tuttora chiuso lo svincolo di Villotta in uscita in direzione del bivio per la A4. Lo stesso svincolo è chiuso anche in entrata in direzione della A4. Sulla A4 Venezia-Trieste per traffico intenso verso Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in uscita provenendo da Milano. Come uscita alternativa è consigliata quella di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: You are listening to
2: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo. Gemini

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Ed eccoci qua, ben ritrovati da Stefano Riva. Si parte con una nuova settimana ricca di buona musica, ovviamente qui sulla Gemini Dance Machine. Diamo il via con il primo blocco di oggi. Si parte con gli Aha, Take On Me, poi Alexia, Me and You e Alphaville, Big in Japan.
3: Gemini Dance Machine.
4: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: La nostra bella musica protagonista nella Gemini Dance Machine, che ricordo è l'appuntamento musicale dedicato ai successi anni 80 e 90, dal lunedì al venerdì alle 5 del mattino e alle 17. Secondo blocco con due brani anni 90 e un 80. Acqua, Barbie Girl, Baltimora, Tarzan Boy e ATC Around the World.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
5: I like noise. 'Cause I like waking up the house.

0: Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, primo appuntamento della settimana per Gemini Dance Machine. Buon lunedì a tutti. Arrivati a metà del nostro appuntamento che riparte dal 1986 con i Bananarama in Venus, poi Bellini, Samba de Janeiro e Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: La Dance Machine che procede nei suoi 60 minuti quotidiani dedicati alla bella musica, ai grandi successi. Ricordo velocemente anche che, se volete, abbiamo una linea WhatsApp sempre attiva dove poter inviare un salutino, un messaggio vocale o qualsiasi altra cosa. Vi aspetto al 351-678-6611. Spazio di nuovo alla musica con Blackwood, Peace, Billy Joel, Uptown Girl e Bobby Brown, Two Can Play That Game.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ultima tranche musicale per questo appuntamento del lunedì. Ancora ciao a tutti da Stefano Riva. Gli ultimi tre dischi della Gemini Dance Machine con la mitica Blondie e Call Me. A seguire CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. E poi ci ascoltiamo un altro evergreen, Breakfast Club, Right on Track.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: by Dance Machine.
1: Si chiude così il primo appuntamento della settimana. Ci ritroviamo ovviamente domani sempre qui su Radio Gemini con la Dance Machine. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati, rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova, rallentamenti tra la Castellana e Marghera. Verso Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il Bivio per la 27. Sulla stessa tangenziale, dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo arrivati anche a lunedì, ma siamo arrivati soprattutto alle 18. Per chi sta lavorando in questa giornata di luglio, devo dire che ci siamo noi ad accompagnarvi con tanta bella musica e tante chiacchiere, perché parte ufficialmente una nuova settimana di Hit Parade Stories. I nostri 60 minuti con me, con Valentina La Rocca, pronta a portarvi indietro con il tempo, con la musica, con le hit scelte dal buon Riccardo, ma anche magari con quelle scelte da voi. Avete questa possibilità di richiedere la vostra canzone preferita al 351 678 661. In questi 60 minuti torneremo indietro con la musica, ma anche con un po' di notizie, perché parleremo di televisione. Ricordate Un medico in famiglia, questa sitcom con Lino Banfi, che tanto successo ha avuto tempo addietro? Beh, ci sono delle novità. Poi parleremo anche di Grey's Anatomy, insomma un'ora dedicata alla TV, quella che ci piace. A fra poco.

0: Caruso schiarisco la voce, intono un canto.
1: Hit Parade Stories.
2: Senti un po' che sound, senti un po' che successi. E fra questi, miei cari, io leggo tutti i vostri messaggi. E adesso vi faccio una domanda. Voi avete guardato i Cesaroni il ritorno? Personalmente no, se devo essere sincera. Le fiction, un po' comedy fiction italiane, no, non le seguo, non è il mio filone preferito. Purtroppo non ha avuto il successo che si meritava, o comunque sia si sperava. Dato che anche la prima serata va in onda alle 22, le è un po' troppo tardi per le fiction. Del resto Stefano Di Martino e anche lo stesso Gerry Scotti hanno lanciato un po' un appello di finire le loro trasmissioni alle 21:30. Staremo a vedere se verranno accolti questi appelli. A proposito di questo, vi parlo anche di Lino Banfi, che recentemente in una intervista ha lanciato un appello allo stesso Stefano Di Martino, prossimo presentatore del Festival di Sanremo 2027, di farlo magari co-condurre o comunque di essere ospitato, proprio perché vuol salutare la gente che lo ha amato, soprattutto in Nonno Libero. E attenzione, pare che ci sia davvero qualcosa che bolle in pentola, qualcosa che si muove dietro le quinte. Secondo i ben informati, una nuova stagione di Nonno Libero sarebbe in fase di scrittura, ma la decisione finale spetta ovviamente alla direzione Fiction Rai. E se la sceneggiatura piacerà, allora ci sarà il via libera e gli attori sono già pronti a tornare in scena.
1: Hit Parade Stories
3: su Gemini.
1: Spot.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Hit Parade Stories.
2: Siete su Radio Gemini e questa, quella che state ascoltando, è la musica scelta dal buon Riccardo, ma non solo, perché spesso vi invitiamo a scriverci al nostro 351-678-6611 a dir la vostra su tutte le varie curiosità e notizie che ritroviamo, ma anche magari a richiedere la vostra hit preferita. E in questo caso abbiamo ascoltato anche la canzone scelta dal buon Matteo. E allora, miei cari, eccoci qua. Spesso e volentieri vi do notizie riguardanti serie cult televisive, ma adesso vi parlo anche di novità, perché questa è la stagione in cui ci sono tanti Chuck. Ad esempio è al lavoro Beppe Fiorello, uno dei miei attori italiani preferiti. A quanto pare sono partite ufficialmente le riprese di Ti difenderò, una nuova fiction che vedrà appunto protagonista lui e anche Donatella Finocchiaro, pronti a dare vita ad una storia intensa e ricca di colpi di scena. La serie sarà girata tra Roma e Firenze e i Chuck sono previsti fino a novembre. Le aspettative, per chi ovviamente è ben informato, i rumors che ci sono nel dietro le quinte sono altissime, e voi siete curiosi di scoprire i primi dettagli di questo nuovo progetto? Beh, allora ci dovete seguire, perché appena abbiamo news ovviamente ve le diremo.
1: Hit Parade Stories
0: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: La musica, i successi, le hit, quelle di Hit Parade Stories di Radio Gemini. Benvenuti e bentornati nella nostra bella oretta dove ci sono tante curiosità, ogni sera un argomento diverso, ma tanta bella musica sempre da ascoltarci insieme. E voi dall'altra parte come state? Ditecelo al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Che seratina, niente male qui a Hit Parade Stories, dove stiamo ascoltando un sacco di bella musica. Bravo Riccardo, scelte giuste ovviamente, anche il mood è quello giusto per questa serata. E poi via via stiamo parlando di televisione. Se non erro, ne parlavamo proprio la settimana scorsa, giusto, di tutte le serie cult per

0: ragazzi, quante edizioni sono arrivate? 17, 18, mi sono persa qualcuna. Comunque un'infinità. Certo, bello sicuramente, che ha generato tra l'altro già un sacco di altri spin-off, per l'esattezza altri 4 progetti. E attenzione, perché Grey's Anatomy adesso avrà un nuovo spin-off. È stato recentemente annunciato di questa serie spin-off, che però appunto vedrà come novità per il 2027 una nuova serie ancora senza titolo. Sarà un medical drama ambientato questa volta in un ospedale rurale del Texas occidentale, e mi racconterà il lavoro di un team di medici in una zona isolata dove l'assistenza sanitaria è l'ultima speranza per molte persone. Come dicevo, la serie arriverà a metà stagione del 2027 e, come dicevo prima, appunto 4 già i progetti che sono partiti da Grey's Anatomy, ma questo sarà il primo ambientato lontano dalle grandi città e soprattutto non legato direttamente ad un personaggio della serie originale.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Voi lasciate i vostri amici a quattro zampe a casa da soli? Io sì, spesso e volentieri mi capita, ovviamente per lavoro, di non essere a casa sempre durante l'arco della giornata. Sto qui in radio, faccio altre cose e quindi capita ovviamente che rimanga la mia bulldog da sola per un paio d'ore, mezza giornata. Fortunatamente la mamma che vive vicino, quindi bene o male un po' di compagnia ce l'ha nonostante tutto. Beh, attenzione, perché un colosso tecnologico cinese, la Tencent, ha appena lanciato la prima Pet TV, la prima piattaforma di streaming al mondo pensata esclusivamente per i cani e per i gatti che rimangono a casa da soli. Questa piattaforma offre video a ciclo continuo che sono studiati appositamente per le percezioni visive degli animali. I colori sono tarati su frequenze visibili ai cani, l'audio equalizzato per non dar fastidio al loro udito particolarmente sensibile, e le clip mostrano anatroccoli che nuotano, cani che giocano nei parchi o uccellini che volano. Secondo le stime, il mercato cinese degli animali domestici muove oramai 59 miliardi di dollari e i proprietari sono disposti a pagare un abbonamento pur di non far annoiare il proprio cane o il proprio gatto mentre sono via da casa. Ma che bella idea! Abbiamo finito, me ne vado, volevo chiudere con questa TV dedicata appunto ai nostri amici a quattro zampe, visto che l'argomento di questo nostro Hit Parade Stories è stata proprio la televisione. Vi aspetto domani su Gemini alle 18. Siateci, ciao!
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
0: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile. Spot Gemini. Spot Gemini.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Torniamo a segnalare rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano verso Milano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova, rallentamenti tra Castellana e Marghera. Verso Trieste, traffico intenso con code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sempre sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Maxi Single. Girano i dischi di Riccardo Secchi DJ. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, Radio Gemini One. Siamo tornati.

0: ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Spot.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
0: Gemini.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, ben trovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 5.30, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che provenendo da Bologna intende mettersi in A4 con direzione Trieste verrà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura di questo appuntamento vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, fate buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80,

Radio Gemini One, this is the big one. Double, due dischi uno dietro l'altro, su Gemini One, the big one.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Gemini One, The Big.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini Revolution. Gemini Revolution.

0: sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix. Torna fra poco. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.
1: Spot.
0: Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Gemini.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot.
0: Gemini.
1: Gemini One, the big one.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente?
2: Dimenticate tutto ciò che sapete
1: e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.
3: Radio Gemini.

0: Gemini. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Radio Gemini One. The big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The